Saetra provar in venir potessi. Vediam. Qui va un ritratto? Su gel non v'è. Nulla ne disse, nulla promisi. Sapra dunque.